0: piacere, voglia, piacere.
1: Ti piacere.
0: Ma tu non puoi mai vedere.
1: Ma di primo non ti problema, sì.
2: Però che fenomeno,